Stone. Nicola 1020. A Letizia Bertuzzi. Oh, caro, ti vedo se mi tan saltato.